Da na di da da na di da da na di da da na di da da na di da da na di da da na di da da na di da da na di da da na di da da na di da da na di da da na di da da na di da da na di da da na di da da na di da da na di da da na di da da na di da da na di da da na di da da na di da da na di da da na di da da na di da da na di da da na di da da na di da da na di da da na di da da na di da da na di da da na di da da na di da da na di da da na di da da na di da da na di da da na di da da na di da da na di da da na di da da na di da da na di da da na di da da na di da da na di da da na di da da na di da da na di da da na di da da na di da da na di da da na di da da na di da da na di da da na di da da na di da da na di da da na di da da na di da da na di da da na di da da na di da da na di da da na di da da na di da da na di da da na di da da na di da da na di da da na di da da na di da da na di da da na di da da na di da da na di da da na di da da na di da da na di da da na di da da na di da da na di da da na di da da na di da da na di da da na di da da na di da da na di da da na di da da na di da da na di da da na di da da